0: Borotalko predstavlja Borotalko Man. Voglio vivere così, con sol in fronte, e felice ca... Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Man. Zagrli život.
1: Marketing Mag Radija.